Music Fantasy, la musica mixata. Girano i dischi di Albi S.

0: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
2: Gira i dischi per voi.
3: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Come è andata Michael?
2: Bene Vatere, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni, quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti
1: e buonanotte a tutti, ciao.

0: raga, fermi, ma dannateo.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta da andare, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No.
0: Lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

0: You are listening to Funky Play, music selection on Funky Disco Radio and Contact Italy 24 hours non-stop disco classics and funky groove.
1: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
2: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: Il disco ora musica della settimana è Incancellabile di Nicola Ferrari.
1: Disco ora musica, disco ora musica.
2: Funky Hits, Disco Radio.

È pronto il quesito della domenica in apertura di questo numero di Almanacca a concludere questa settimana in toni di rosa. Dov'è la domanda? Vogliamo semplicemente sapere se siete d'accordo con Egizia quando dice che noi donne travisiamo sempre le parole degli uomini. Quando ci dicono ti amo, noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi, capendo ti amo. Ben trovati in antenna da Meritara Ciatti.

pensato sempre di creare album per pochi amici e questo disco ha proprio quell'intimità. La sincerità e l'onestà sono di grande aiuto nella vita e la stessa cosa vale quando si scrive una canzone. Questo è quanto dichiarato di recente parlando del suo ultimo album, Rod Stewart.

Irene Nemirovsky scatta così questa incantevole diapositiva. Non si può essere infelici quando si ha questo. L'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria e il vento.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

prima del quinto disco di oggi, i miei saluti con appuntamento al prossimo numero di Almanacca. Voglio ringraziare in particolare tutti coloro che partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei festeggiati. Continuate a segnalarci le vostre date del cuore digitando su Facebook 7 va Almanacca. Un grande bacio ed a presto da Marjorie Maranca. Tutti a tavola per il numero di oggi. Invito classico per l'adunanza a mensa. Con il 68 la zuppa cotta. Il suo significato auspica il condurre un'esistenza agiata ed

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Eccoci qua puntuali anche in pieno weekend, non si ferma la Ram 7 Va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce, tra l'altro c'è

cosa più ricercata, più raffinata in un album che gronda di ottimissima musica, quello dei Power Station, che vengono fuori con questa edizione

tra loro in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno

La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
0: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend.
0: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Ecco il primo di oggi.

e Jovanotti. La potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi. Yeah.

0: Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Venezia. In the mix.
1: Mix. Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani. È stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. E sai, inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia. Però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì, ovviamente per mamma, sì. E Amico come va, scritta per mia sorella, Amico come va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza stravizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico come va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua, un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Le autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de moda Maneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi del nome, una roba veramente, ma io sai, non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie. Grazie, lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello
0: e
1: sì,
0: quindi
1: quello
0: va benissimo.
1: Sì, sì. Oddio, ci sono dei fan ultimamente che giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altri 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello. Ma tu sei Canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello. Cioè, proprio.
0: Vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta, sì, sì, cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene.
1: Grazie.
0: Del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando.
1: Grazie.
0: Una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
0: ecco,
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna
0: assolutamente
1: lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente. Hai portato in
1: Grazie
0: musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.

0: benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: domenica e bentrovati a Ora Musica. Ora Musica nel suo formato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e adesso allora partiamo subito e apriamo, come sempre succede, con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, andiamo Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile, è un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno e quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco, e quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia
1: la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: più in alto, so che stai guardando me.
1: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso, appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.

0: significa famiglia.
1: Oana significa famiglia e famiglia significa che non si abbandona nessuno. Questo è il messaggio di Roccuzzo in questa sua nuova canzone che appunto si chiama Oana. Stai ascoltando Ora Musica, le novità indipendenti, adesso con Leggera di Francesca Gallo. Potremmo

0: Casper, la canzone di Silvia Librandi, già da qualche settimana tra le novità di Ora Musica, l'abbiamo ritrovata anche oggi. Rimaniamo sulle voci femminili, c'è anche la giovane Denise in programmazione con Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo che forma questa vita se la guardi dietro un vetro. Se è un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento

essere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno, se lo sai aspettare, non avere fretta, puoi inciampare.

0: non l'ho mai capito. È quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere.
1: Ora musica.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore in fin dei conti sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.
2: Te che

0: Non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

La pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Bright Fly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Italia. Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Giornata continua ancora con un po' di chitarre, ci piace oggi far sentire queste chitarre oggi, perché dà un po' di energia, ne abbiamo bisogno, andiamo avanti fino alla fine, faremo anche un po' di dance, un po' di latino, un po' di tutto insomma, la festa Vintage Party, con Radio RTZ Live in diretta al Passo Capolongo, al Paio della Tambra. Ultima volta, la stagione 2023-2024.

0: cosa fantastica.
1: Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

naturalmente vai complimenti anche a tutti i presenti che sono, che hanno raggiunto la nostra terrazza e si sono vestiti a tema. Devo dire che quest'anno ne ho visti veramente molti, bravissimi, complimenti a tutti quanti presenti. E adesso stiamo vivendo un momento da ballo.

fiesta, viva el party, viva Vintage Party. Anche gli applausi abbiamo preso. Il pubblico, bravissimi, grazie, grazie.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

0: cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Strike for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller, novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo

0: imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente.

0: Spunta la luna dal monte, Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu, a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va 5.
3: Eccoci qua, puntuali anche in pieno weekend. Non si ferma la RAM 7 Va 5, il bel

magiche di certe zone dell'interno brasileiro, ma che spesso e volentieri arrivano alla stragrandissima anche sulla costa. E allora Olinios de Fogueira, Juliana con Bonde de Forroia Rocha, per un super saluto.

anche tra loro in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con il Jafar Sadikon, DJ.

Sì, ma in hardware o in software? Questo è il bivio, perché se si tratta di software capisco pochissimo, se si tratta di hardware ancora meno, però dicono che sono un mouse felice. No, io veramente...

positivo, anche se insomma ormai qualche ora ne abbiamo consumata, però le ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore, i bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: You are listening to Funky Play, music selection on Funky Disco Radio and Contact Italy 24 hours non-stop disco classics and funky groove.
1: L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!

Siamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

state, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Heism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

0: Cote Radio. I'm Cote.
1: From 78 FM LT Radio. I'm Cote.
2: From 7 Bar FM / Diagonal Alt Radio. I'm Cote.
3: From 7 Bar FM Alt Radio. I'm Cote.
1: From 7 Bar FM / Alt Radio. I'm Cote.
4: From 7BA.FM Alt Radio. All good day.
2: From 7BA.FM/ Alt Radio. All good day. From 7BA.FM/ Alt Radio.
5: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, per

0: che due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
1: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, mi chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
0: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
1: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, disabile, perché ho visto proprio la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
0: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto

0: gay, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna, quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Quanto, che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina, e poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: Sappiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività, alla storia di te e tuo fratello. Insomma, nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo... Vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora, possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day, naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

benvenuta, Chiara, buon compleanno e gli dedichiamo questo disco. E Lazza, cosa faccio? Lo tolgo o lascio? Lo lascio? Come a Solomiere, lo lascio. Va bene, lascio. Ho il mio consigliere qua a sinistra.

Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e Jafar Tadikon, DJ, va

Le ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

Tantissimo da dire, attenzione perché sul palco di Sanremo tre nostri amici hanno dato davvero luce in apertura di una delle serate.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo De Vicenti.

0: sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di Chiacchiere e Musica ci fa viaggiare fra modi opposti di essere animali. Da un lato il ruggito rock nei Nickelback che celebra l'istinto, dall'altro vedremo il sussurro notturno di Malika Ayane che ci racconta l'anima della città. Iniziamo con Animals dei Nickelback, un brano del 2005. Se il rock avesse un istinto primordiale, sarebbe incarnato pienamente da questo pezzo. Il titolo è simbolico, non parla di bestie, zoo, documentari, ma dell'attrazione magnetica incontrollabile fra due persone, paragonata appunto a quella del mondo animale. O meglio, parla proprio di quell'istinto animale che abbiamo in quanto animali bipedi e che emerge fortissimo nei momenti e nei contesti giusti. E non è mica male, specialmente se sono situazioni amorose. E dato che, come sempre, Musical Chatter vuole andare a tirar fuori le curiosità dei brani, diciamo che è un po' l'istinto animale di questo programma. Su questo pezzo ci sono varie cose da scoprire. Intanto che è tutta velocità e adrenalina. Il brano è costruito per correre, correre. È uno dei pezzi più veloci della band, dei Nickelback. Ed è pensato per restituirci, con i suoni, quell'atmosfera di eccitazione, quel brivido di una corsa clandestina in auto, che è il tema centrale del testo della canzone. Mi sento di precisare a questo punto che, per quanto affascinante l'idea, è assolutamente da evitarsi. Sono azioni che vanno bene nei film e nelle canzoni, ma non si fanno nella realtà. E non serve neanche spiegare perché, direi. Proseguiamo. Quello che si definisce un successo da stadio, questo brano lo incarna totalmente, perché nonostante non abbia un video musicale ufficiale fatto al momento del lancio, è comunque uno dei pilastri di tutti i live della band, e specialmente grazie a quel riff di chitarra di Chad Kroeger che entra subito in testa. Ancora, una nota simpatica è l'errore che spesso si fa trascrivendo il nome della band. Si dice Nickelback e molti mettono solo la K, ma non è corretto, perché deriva da nickel col CK, il nichelino, cioè la moneta da 5 centesimi che Mike Kroeger, il bassista, restituiva come resto ai clienti quando lavorava da Starbucks, e diceva sempre "Here's your Nickelback". E hanno scelto proprio quel momento, forse non particolarmente gradevole della sua attività precedente, per elevarlo e farlo diventare il simbolo del cambiamento e del successo. E ora, a bestia, come direbbe un caro amico toscano, ce lo ascoltiamo. Animals dei Nickelback.

Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Era Animals dei Nickelback. Oh, avete sentito che suono di chitarra profondo e cattivo? Succede perché le chitarre loro le hanno accordate in drop C, ovvero la corda più bassa, che di norma produce la nota Mi, è stata abbassata di due noti interi e quindi produce la nota Do ancora più sotto, che in inglese si dice C. Questo espediente permette di avere dei bassi potentissimi che vibrano letteralmente nel petto ed è tipico del suono post grunge degli anni 2000. Ma ora siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter e cambiamo scenario e atmosfera, anche se sempre animali troviamo. Infatti ci aspetta Animali Notturni, un brano del 2018 di Malika Ayane che ci porta in un mondo soft di synth pop anni 80, elegante e malinconico. Qui l'animale non è aggressivo, ma è una creatura lunare che si aggira di notte fra le luci notturne della città. L'ispirazione è sicuramente collegata al mondo della letteratura e del cinema e agli animali che li popolano da secoli. Il titolo evoca atmosfere noir alla Edward Hopper o al film omonimo di Tom Ford. Malika Ayane descrive chi non riesce a dormire e trova nella notte una dimensione di libertà e di riflessione che il giorno non permette, fra suoni, luci e distrazioni di ogni genere. Anche se canta in italiano, è una produzione dal respiro internazionale. Il pezzo è stato registrato fra Milano, Londra e Parigi e si sente. Il suono non è il classico pop nostrano, ma è un mix cosmopolita che unisce la sua voce soul a ritmi elettronici che ricordano un pochino i primi Depeche Mode. In più, non ha usato solo suoni, soltanto suoni creati col computer, ma si sente anche l'uso vero di sintetizzatori che richiamano un po' gli anni 80, come il leggendario Roland Juno. Strumenti che danno al brano un calore e una pasta sonora che lo rende ancora più elegante e meno freddo. Dopo anni di sperimentazione musicale più complessa e più elitaria, direi, con questo brano e con l'album omonimo, l'artista Malika Ayane ha dichiarato di voler tornare a scrivere canzoni che, fra virgolette, si possano cantare sotto la doccia. Però lo ha fatto mantenendo la sua cifra stilistica sempre raffinata. Diciamo che, a meno che non siate dei cantanti, il resto del mondo, quando si lancia in performance canore sotto la doccia, non realizza mai un granché. Va già bene che il rumore dell'acqua poi copre un pochino il tutto e il pubblico è limitato, forse i vicini. E il concerto dura poco, ma sicuramente la canzone rende meglio se la canta lei e non sotto la doccia. E con questo è il momento di chiudere la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per scoprire cosa ci riserveranno le prossime. Intanto ci ascoltiamo insieme Malika Ayane e la sua Animali Notturni.

0: Tournée.
1: Era Musical Chat.
2: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
6: Nuova settimana in arrivo, nuovo puntata di Chilling Me Softly. Signore e signori, non siamo qui per farvi ascoltare, non siamo

Partiti alla grande con una novità, non poteva non essere un ultimo arrivato su questa scrivania. Lui è Tim Kirsch e questo è il suo nuovo singolo. Siamo già in movimento, infatti il titolo è Already in Motion. Questo è il Cile Misopoli che, come ho detto, porta tutte le novità ogni settimana, tutto ciò che esce a livello mondiale è su questa scrivania e quindi lo porto in programma. Dopo Tim Kirsch abbiamo Jacob Webb, sempre una novità. It's a Boy.

Devo dire che è apprezzabile il fatto che bravi artisti come lo è Darnell Alexander, una delle figure più in spicco in quello che è l'odierno rhythm and blues e soul, abbia in qualche modo reso omaggio a Ladel Vandross. È un mito Ladel Vandross, veramente il re del soul e del rhythm and blues. Questo suo ultimo singolo, Someone Like You. Ma non finisce qua, perché un altro personaggio ha voluto rendere omaggio a un suo contemporaneo oltretutto. Si parla di Jason Tipp, che ha voluto fare questo disco in omaggio a George Duke. George, it's his name.

canzoni meravigliose. Falling in Love, che vuol dire cadere in amore. Non c'è niente di più espressivo di questa traduzione letterale dall'inglese. Falling in Love, cadere nell'amore. E infatti si cadeva proprio, come si dice, a Roma, con tutte le scarpe, eh? Lei è Mindy Abel, ma i più sofisticati di orecchio hanno già riconosciuto l'uso del sassofono di questa grande artista americana. Qui è arrivata su questa scrivania, ovviamente col suo ultimo singolo, insieme alla singer Delisha Thomas. Ma io non volevo parlarvi di questo, volevo raccontarvi che se volete raggiungere il sottoscritto e dirgli N4, oppure chiedere qualunque cosa, avete un numero di WhatsApp che dopo ve lo dico. Intanto ascoltiamoci Really Richard. Questo è il suo ultimo, ovviamente. No, non poteva essere di meglio. Really Richard, Accendimi Softly, con It's You. E il numero di telefono è 327 68 52

0: come ogni trasmissione radiofonica che deve essere tale, è giusto dirvi anche che Chillin' Softly, Smooth Night, non soltanto è un programma di questa musica che spero vi piaccia sempre di più, ma ha anche dei riferimenti sui social. C'è una pagina su Facebook che si chiama Chillin' Softly, Smooth Night, dove potete andare a scrivere, a postare tutto ciò che volete. C'è un numero di telefono che adesso la mia segretaria vi dirà, su cui scrivere quello che volete, a mandare gli auguri, buon compleanno, perché no, anche le dediche, ma non mando musica italiana, No, Sal Da Vinci, no, per favore. Per cui se volete la dedica con Dave Coats o con Bob James, vediamo. Comunque, poi che cos'altro c'è? C'è che questo programma che avete ascoltato su questa radio, magari lo volete riascoltare, quindi anche St. Claude, sempre Chillin' Me Softly, Smooth Night. Cercate e troverete.
1: Chillin' Me Softly, Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Invece la musica italiana la voglio anche passare, ma quella che dico io, quella della grandissima Roberta Tondelli. Esce Sussurrando, un bellissimo lavoro, veramente ve lo consiglio, dove questa meravigliosa cantante ci porta Pino Daniele.

A gennaio di quest'anno usciva Dry Boulevard, l'ultimo album di questo chitarrista Alex Crown, che abbiamo ascoltato qui con la sua quarta traccia estratta da questo album, insieme al grande bassista Eric Linder, di cui abbiamo apprezzato la coda del brano. Ma la musica elegante continua, quella di Chill Me Softly, sì, ma insieme a Calix Parliament.

0: perché lui è Rick Brown, sarà anche perché questo maggio tutto l'album dedicato al grande Chuck Mangione, di cui io sono sempre stato un ammiratore per quello che era la sua arte, il suo sound e la sua anima. Rick Brown plays Chuck Mangione. Da questo ultimo album siamo andati ad ascoltare un altro dei meravigliosi brani che lo contiene.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly. Sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigona. A presto!

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.
1: L'amica Sara Longo, stata anche ospite di Linda Gambino con le pillole di saggezza, l'intervista interessantissima, torna con questo brano del suo album Mystery Tour, ed era la famosissima, chi è che non la riconosce? Come by my love, The Beatles. Ma torniamo alla Smooth Jazz odierna, Michael Keys, She Is My Summer. Ovviamente una novità di Chillin' Me Softly, Smooth Night.

Il numero di telefono di cui parlavamo prima di WhatsApp, cioè il 327-6852-5926, serve anche per farvi conoscere, come è stato anche nel caso di un amico, Peppe Sant'Angelo, un musicista, un sassofonista, un compositore italiano anche abbastanza noto, che ci ha voluto portare il suo album del 2025, Il volo dell'anima, e qui lo ascoltiamo con Pensiero cosciente.

0: Water.
1: E questo era l'album uscito appunto nel 2025 che si chiama Il volo dell'anima, da cui abbiamo ascoltato Pensiero cosciente. Però ritorno a dirvi, ci sono tanti sistemi che ho messo a disposizione per farvi conoscere. Se siete bravi artisti, se avete voglia di far conoscere i vostri lavori, le vostre incisioni, i vostri prodotti musicali, c'è Chilling Softly Smooth Night come programma, ma avete un numero di telefono WhatsApp 327-68-52-592, 327-68-52-592, avete una pagina Facebook, Instagram e addirittura ultimamente anche SoundCloud. SoundCloud che vi fa risentire, se non avete fatto in tempo a sentire questa puntata, vi fa risentire la puntata, questa è di ogni settimana, tranquillamente, stando comodi. Però attenzione, c'è un perché, ve lo dice la nostra segreteria.
2: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
3: Sì, ma termina.

music non sono soltanto di oltreoceano o di oltre manica, ma vengono anche dall'Italia, come è il caso di questo ultimo singolo di Anna Cimenti, pianista e cantante, insieme al chitarrista Davide Palladin, con questo Be So Long che abbiamo apprezzato. Ma adesso voglio tornare indietro, ogni tanto faccio un tuffo all'indietro, un bel carpiato, e arrivo fino al 2015, dove c'è la bellissima voce di Diane Kroll che ci va a raccontare, a ricantare uno dei più grandi successi dei Mamas and Papas del 1965, California Dreaming.

Onora è il titolo di questo album, il secondo da solista di Flea, che è stato il bassista dei Red Hot Chili Pepper. Torna ovviamente con questo suo album, dove insieme a tanti altri amici canta, suona la tromba, suona il basso, eccetera. Questa che abbiamo scelto da farvi ascoltare, ma faremo altre incursioni dentro questo album e farvi sentire altri brani, era Traffic Lights. Torniamo invece ai tempi nostri con Xavier Cordon, Colors of Water.

0: Assolutamente, siamo qui apposta. Questo è l'ultimo, tanto per citarne un altro, di Xavier Gordon, un pianista, compositore, insomma uno dei più conosciuti, sicuramente più in vista esponenti della smooth jazz internazionale.
1: State ascoltando Chilling Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.

Drive, ma appunto una guidata scenica, ma me lo immagino, no? Cioè la musica mi porta magari su una bellissima di quelle strade americane lunghe, sempre dritte, che poi vanno verso il sole, solo verso il sole vanno, poi non si sa dove vanno a finire, però si corre, si cammina in solitaria quasi verso il sole con questa musica e il vento nei capelli. I capelli a vergini, la musica ce l'ho, ma i capelli magari me li dovete prestare. Victor Hall, Shannick Rye, un'altra novità, ma adesso dall'ultimo album di questa cantante straordinaria che si chiama Stacey Kent, l'album è Time for Love, vorrei farvi ascoltare un grande successo, sapete di chi? Di Bruno Martino. E la

0: due.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Sempre.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
3: Eccoci qua puntuali anche in pieno weekend, non si ferma la Ram 7 va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce. Tra l'altro c'è una

grandissimo valore, ben assortite tra loro, in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno del nostro

0: notte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Titoli di coda. Ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy Gianluca Natale DJ.

trovati, ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con Duna Greenleaf, che viene da Houston, Texas. Da ragazza si avvicina al gospel grazie ai suoi genitori, sempre più coinvolta comincia ad ascoltare le grandi voci femminili del blues, del rhythm and blues, come Coco Taylor, Aretha Franklin, Etta James, che diventano il suo punto di riferimento. Una carriera iniziata dal basso che col tempo gli ha consentito di sviluppare uno stile deciso e avvincente, un percorso che gli ha dato i mezzi e gli strumenti per mettere su la Blues Mercy Band, un gruppo strepitoso. I Ain't Planning è un lavoro interessante, un album completo dal quale non si butta via nulla. Questa è la famosissima Backdoor Man per voi di una Greenleaf qui a Miami.

Un'altra grande cantante di fama internazionale è Tornetta Davis, che vanta una carriera costellata di creatività e magia. Il suo album Honest Woman, da lei scritto e prodotto, ha ricevuto il plauso della critica internazionale, tra cui 8 Detroit Music Awards, un Blues Blast Magazine, poi un come miglior album Soul Blues e un Big City Rhythm and Blues come canzone blues, direi più cool. Questa è la canzone che ha dato il titolo all'album, Honest Woman, Tornetta Davis, qui a Me and Blues.

Un'altra grande artista è Sister Monica Parker, che iniziò a cantare nella sua chiesa battista locale della sua città all'età di 7 anni. Dopo il college, Parker si arruolò nel corpo dei Marines negli Stati Uniti. Una volta terminato lo suo servizio militare, incoraggiata dal suo vicino di casa, Parker iniziò una sua carriera da cantante. Era il 1992. Nota per la sua voce da contralto potente, squillante, intrisa di gospel e per la sua interpretazione profondamente emotiva delle canzoni, molte delle quali scritte da lei stessa. La signora Parker ha tenuto la sua ultima esibizione allo Yosemite di Oakland. Questa è It's a Shame, It's a Misery. Per voi, Sister Monica Parker.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista rock inglese Robin Trower è salito alla ribalta quando si è unito ai Procularum, aveva soltanto 22 anni. Dopo 4 anni di successi con la band passò a dirigere il suo power trio, la Robin Trower Band. Tra i molti chitarristi di punta che ha influenzato c'è Robert Fripp, che fu così impressionato dal talento di Trower che prese lezioni di chitarra proprio da lui, pensate. Probabilmente l'album più conosciuto dell'inglese è The Bridge of Sighs, era il 1974. Questo è Somebody Calling, è un estratto da un live registrato negli Stati Uniti. Robin Trower qui a Me and Blues.

Larry Gallagher, qui a Me and Blues, che ci lasciò a soli 47 anni d'età a Londra. Nonostante il bluesman bianco con la camicia a quadri venga spesso relegato nel dimenticatoio, tanto da essere definito il grande chitarrista di cui non ha mai sentito parlare nessuno. La chitarra della leggenda, il chitarrista della leggenda irlandese, ebbe un fortissimo impatto musicale su altri chitarristi. Il suo virtuosismo, insieme alla sua esplosiva grinta sul palco, non aveva uguali. Fu lo stesso Jimi Hendrix che, davanti alla domanda cosa si prova ad essere il miglior chitarrista del mondo, rispose un po' ironicamente: cosa ne posso sapere io? Sapete, forse sarebbe meglio chiederlo a Rory Gallagher. Per voi, Rory Gallagher, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Riassumere la carriera di Charlie Nunsen Wild non è uno scherzo. Originario del Mississippi nel 2010, è stato anche inserito nella Blues Hall of Fame e nel corso degli anni ha collaborato con una lista d'artisti tra i più vari e disparati, non per ultimo John Lee Hooker, suo amico intimo e anche testimone di nozze. Un palmarès di tutto rispetto in un'epoca in cui il termine leggendario viene spesso applicato alle pop star che usano l'autotune, in questo caso questo leggendario ci sta proprio a fagiolo, scusate il termine, per lui, perché Charlie Nunsen Wild è un vero maestro della musica popolare americana classica. Qui per voi, a Me and Blues, Charlie.

Band è una delle band blues americane più longeve e più affermate. Il gruppo si esibisce ora in festival e concerti in tutto il mondo. Una band blues autentica ed energica, composta da 6 elementi con armonica, chitarra, organo B3, voce e una sessione ritmica inarrestabile che farà scatenare, sì che fa scatenare sempre il pubblico. Tra i loro riconoscimenti figurano un Grammy Awards, 2 Blues Music Awards e un Keeping the Blues Alive. Questa è Your Funeral, My Trial, un brano storico del mitico Sonny Boy Williamson. Qui per voi Ambient Blues, The Backtracks, Blues Band.

Parliamo adesso di Ernestine Blues, del nostro amico Bob Corritore, un nuovo capitolo della sua carriera. Presenta collaborazioni straordinarie come sempre con alcuni dei migliori artisti della scena blues. Bob ha la capacità unica di far emergere aspetti inediti dei cantanti famosi, dando vita a performance emozionanti e sincere. Dalle radici del blues Chicago puro e tradizionale alle sue esplorazioni verso il primo rhythm and blues. Qui insieme al suo amico Sugar Ray Ford, il brano si intitola Blind Man Cry. Qui per voi Bob Corritore in France, Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.